6, 7, 8, 9, 10 sarai. Mi manca, sai.

0: Ultime notizie.
1: Buona giornata e un saluto dalla redazione. Ancora massicci attacchi russi sull'Ucraina. Per il sesto giorno consecutivo Mosca si accanisce su Kiev e la sua regione. Allarmi, decine di esplosioni in città con almeno 4 morti e 8 feriti. Un vasto incendio si è scatenato in un'area non residenziale della capitale, mentre missili e droni hanno colpito condomini e un negozio. Raid anche su Odessa. L'Ucraina continua intanto a colpire le regioni interne russe per costringere il Cremlino a porre fine all'invasione che dura da 4 anni e mezzo. Il G20 di Asheville in North Carolina disappunto per la presenza del ministro delle finanze russo. I funzionari europei hanno protestato immediatamente per la sua inclusione sulla

partecipazione russa è intervenuto anche Donald Trump. Interpellato dallo studio Ovale, il presidente americano ha minimizzato le polemiche. Ci piace andare d'accordo con tutti. Quanto al vertice, il debito mondiale è stato il tema al centro della prima giornata. L'unico modo per uscirne è la crescita, ha sottolineato il segretario al tesoro americano Bessent. L'Italia ha deciso di non riaprire le frontiere con la Spagna per altri 15 giorni. Ieri scadeva il mese di sospensione dell'accordo di Schengen, che ha portato dal 1 di agosto al ripristino dei controlli in porti e aeroporti per i passeggeri in arrivo dal paese iberico, in seguito al caos nell'enclave di Ceuta. Per il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, infatti, la situazione è tutt'altro che migliorata. A stretto giro Madrid ha comunicato che per reciprocità manterrà i controlli sugli arrivi dall'Italia per altre 2 settimane. La cronaca, strage familiare a Roma, i corpi di una bambina disabile di 5 anni, i suoi genitori di 42 e 41 sono stati ritrovati all'interno di un'abitazione in zona Pietralata. Sulla vicenda indagano i carabinieri. Le vittime trovate nella camera da letto della loro casa sarebbero state trafitte da colpi d'arma da fuoco. Gli inquirenti seguono la pista dell'omicidio-suicidio, sostenuta anche dal ritrovamento di alcuni scritti autografi al vaglio degli inquirenti, che lascerebbero intendere la volontà del gesto estremo. La famiglia era seguita dai servizi sociali. La polizia cantonale di Argovia ha annunciato che un uomo svizzero di 43 anni è stato fermato e arrestato per la sparatoria al rave party nella cittadina svizzera vicino a Zurigo, che è costata la vita a una 22enne italiana. L'indagine sulla sequenza esatta degli eventi, sul contesto e sul possibile movente è attualmente in corso, si legge nel comunicato della polizia. Al momento le autorità ipotizzano l'intervento di un unico responsabile. Lo sport e calcio con i posticipi della seconda giornata di Serie A. Bene la Roma, che via del mare supera 4-0 il Lecce. Vittoria di misura per l'Atalanta, che in casa batte 1-0 il Bologna. Europei femminili di volley. Dopo aver chiuso al primo posto il girone D, l'Italia di Velasco inizia bene anche la fase eliminazione diretta. Le azzurre battono 3-0 la Bulgaria e domani i quarti ritroveranno la Svezia battuta ai gironi. E con questo abbiamo concluso. Grazie per averci seguito e a più tardi.

0: aspettando il treno delle 8.
1: È il primo settembre. Walter, hai cambiato il foglio del calendario? No, mi sembra di no. No, da oggi si fa sul serio, è il mese dei buoni propositi e viene il mal di testa già a pensarci. Buongiorno da Ida Di Martino, ben trovati. Nuova mattinata insieme fino alle 10 con la nostra musica, poi gli ospiti, le chiacchierate, l'appuntamento con Freschi di Stampa. Ma partiamo subito con Giovanotti.

bellissimo, un raggio di sole per me, ma anche no. Se è caldo, se è così bollente, tanto da sentirsi in una sorta di forno, no, grazie. Jovanotti, che è partito con il suo tour estivo, toccherà varie città, insomma, è in movimento, tra l'altro è in movimento seriamente, perché poi lui si sposta in bicicletta e tra una tappa e l'altra ha anche il tempo di leggere una delle poesie che poi ha raccolto in Poesie da viaggio, di cui abbiamo parlato ieri. Buongiorno, buon primo settembre, mese, come dicevamo in apertura, di buoni propositi, quindi si fa sul serio, ed è anche il mese che poi ci porterà alla riapertura delle scuole e insomma anche al pensiero del lavoro, e sono due degli argomenti che affronteremo quest'oggi. Per quanto riguarda la scuola, c'è sempre il tema del caldo, quindi arriva anche da Agropoli una sorta di petizione, provocazione, quella cioè di riaprire le scuole il 1° di ottobre perché fa troppo caldo. E invece in Emilia Romagna è partito una sorta di esperimento, quello di anticipare la riapertura per aiutare i genitori. Quindi dov'è la giusta misura, prima o dopo il caldo o aiutare i genitori? E poi il lavoro, perché tanti italiani desiderano un lavoro diverso ma non riescono a capire da dove partire. Ecco, questi potrebbero essere i punti importanti da affrontare in questo mese, e ne parleremo insieme. Ora Tommaso Paradiso.

0: Enzo Paradiso ha raccontato sui social una sua disavventura e ha dovuto interrompere il suo tour proprio Agitare Coca-Cola 2026 perché è stato punto da un papataccio e ha preso il Toscana virus. Insomma, è una cosa abbastanza impegnativa, è in via di guarigione, però questa puntura, come scrive lui sui social, mortacci sua, lo ha costretto ad interrompere il viaggio musicale.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre

Golpe di Giorgia alle 7:13 minuti e entriamo anche in edicola per l'appuntamento con la rassegna stampa. Sfogliamo le prime pagine dei principali giornali, partiamo dal Corriere della Sera. In apertura Italia e Spagna, nuova sfida. Roma stop a Schengen per altri 15 giorni, a Madrid prolunga i controlli. Sanchez dice su Ceuta fake news da Mosca e Israele, nell'exclave risse tra i migranti. La polizia spara in aria. E andiamo a vedere a centropagina, troviamo la cronaca, la figlia disabile, biglietti, la pistola, delitto shock a Roma, tre vittime in famiglia, e due foto info che invece ci raccontano dell'umanità di due campioni, Djokovic e il crollo in campo, il mio corpo inizia a cedere, e poi Messi lascia l'Albi Celeste, ho dato tutto all'Argentina, quindi la crisi di Nolla agli US Open e l'addio di Lionel alla nazionale. La Repubblica apre con la legge Vannacci, pronta modifica su misura della riforma elettorale, ballottaggio in caso di due coalizioni oltre il 40%, obiettivo della maggioranza arginare l'ex generale al primo turno e prendersi i suoi voti al secondo. E anche qui troviamo lo scontro Italia-Spagna, ancora stop a Schengen, e i personaggi del mondo dello sport, Djokovic, le lacrime del campione, Messi si ferma, addio all'Argentina. Il Fatto Quotidiano, autogol della Rai, tutto report sta con Ranucci, intanto il direttore generale Roberto Sergio lascia l'azienda, pronti a scioperare, la redazione si compatta per salvare il programma. Vediamo anche la prima pagina del Mattino, migranti, lite bis Italia-Spagna, Tajani dice Sanchez sapeva della decisione, è inspiegabile la sua ritorsione. E poi c'è la foto info, Allegri cambia il Napoli, difesa sotto pressione dopo il KO con il Como, oggi la ripresa, Max pensa già all'Inter. E si parla anche dei campi Flegrei, Piantedosi apre ad una legge speciale, bradisismo, Fico soddisfatto, tutti vogliamo questo provvedimento. In prefettura Napoli, patto sul decreto, fondi per case e commercio. Ed è questa la notizia che troviamo sulle pagine locali, il Corriere del Mezzogiorno della Campania, legge speciale Piantedosi, sì dopo questa fase, e c'è la protesta degli sfollati, requisite, case e alberghi, 5 documenti per convertire il decreto. La fotonotizia, la commemorazione 3 anni fa l'omicidio del musicista Giorgio Cutolo, la mamma dice dedicate una piazza a mio figlio, ieri appunto la commemorazione con ministro e autorità. E la Repubblica, l'edizione di Napoli, una legge speciale nazionale per l'emergenza campi Flegrei, il ministro Piantedosi accoglie la proposta del presidente Fico e conferma emendamenti al decreto. Il Mattino, la prima pagina di Napoli, sisma, sindaci in campo, pronti a gestire i fondi, il pressing sul governo, noi i soggetti attuatori, stop al commissario bis, Piantedosi alla riunione in prefettura, asse con Fico, ok alla legge speciale. E anche qui c'è la commemorazione di Giorgio, ucciso 3 anni fa, piazzale Tecchio, intitolato a Giorgio, l'appello della madre, Fico e Manfredi, ferita aperta per la città. Ci spostiamo in Puglia, ritorniamo sulla Repubblica, Meloni proteste ma non al porto, il consolato di Israele blindato, i gruppi di estrema sinistra preparano la contromanifestazione senza PD, CGIL e ANPI, questo per la festa di Fratelli d'Italia in programma il 4 di settembre. Il Corriere del Mezzogiorno della Puglia, in apertura c'è la politica, oltre 70 pullman, meloniani mobilitati, De Caro dice Puglia laboratorio di governo. Conto alla rovescia per l'evento con la Premier del 4 settembre, ma il vannacciano Sasso polemizza. A centropagina l'economia, il Bari in New York vola in anticipo, 20.000 passeggeri in 4 mesi, già online la vendita dei biglietti per il 2027. E la fotonotizia dedicata al calcio, il Lecce si inchina a Malen, Di Francesco dice noi vuoti, non si può mollare così, la Roma vince 4-0 al via del mare. Ed è proprio con lo sport che chiudiamo l'appuntamento di oggi, la Gazzetta, Gasp Forza 4, Roma spettacolo a Lecce, doppietta di Malen.
e il Corriere dello Sport sono stato all'inferno. C'è l'intervista in esclusiva a Rocchi, le accuse, il fango, oltre 4 mesi da mostro, poi la richiesta di archiviazione, e quindi l'ex designatore arbitrale ha scelto il Corriere dello Sport per sfogarsi. Marotta, mai sentito né lui né altri dirigenti, ridatemi la mia vita, ho fatto pensieri di ogni tipo. Ed è tutto con la rassegna stampa che ritroveremo domani. Tra poco invece Paolo Corazzon per le previsioni meteo.

0: Kiss Kiss Italia, meteo.
1: Buongiorno Ida, una buona giornata agli amici di Kiss Kiss Italia da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un martedì ancora all'insegna dell'estate. Sì, qualche nuvola potrà farsi vedere sul basso Tirreno, ma senza particolari conseguenze. Per il resto l'autunno vi garantisco è ancora ben lontano, con i suoi pro e i suoi contro, perché avremo bisogno anche di precipitazioni. Invece per il momento calma piatta, saranno contenti i vacanzieri di settembre. Come temperature, valori anche lì sopra la norma, ma per fortuna non temperature record. Quindi caldo sì, nelle zone interne toccheremo anche i 34-35 gradi, ma non sono più i 40-42 di settimana scorsa. Per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: come te non c'è nessuno.
1: Ma come si permette?
0: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
1: Ah, e te? E te Prime, e te Smarty e grande te, certo. E che offerte! Fino al 10 settembre, Algida cucciolone confezione da 6 a 3,49€. Asdomar, tonno all'olio di girasole 70 grammi per 6 a soli 3,49€.
0: Com'è bello il mondo e te, insieme a te, etesupermercati.it.
2: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
3: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
2: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
3: E sai perché?
2: Perché siamo da più me.
3: Scopri i nuovi prodotti più me, più utili e più belli. Da più me.
4: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
5: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
6: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
7: Fino al 10 settembre con carta Essere Deco, Cardor gelato affogato, vari gusti, 500 grammi a soli 2,49€. Barilla pasta di semola, formati normali, 500 grammi a 49 centesimi. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Sotto costo Deco.
6: Puoi dirlo forte. Sotto costo Deco.
8: Radio Kiss Italia te le fa cantare.
9: Prima di partire per un lungo viaggio, porta con te la voglia di non tornare più. Radio Kiss Italia.
8: Più musica, più emozioni.

Madame con voce su Radio Kiss Italia. Buongiorno, buon martedì 1° settembre. È importante cominciare bene questo mese. E intanto vi ricordo anche il numero per i messaggi e per il vostro buongiorno: è il 347 49 00 29. E questo mese che significa anche ritornare a scuola. Lo so che è una botta in fronte per i ragazzi che si godono queste ultime settimane, che magari sperano in un ritorno un po' più in là, perché fa caldo, si sta discutendo tantissimo. Allora si parte dal presupposto che anzi dal fatto concreto proprio che in Italia pochissimi edifici scolastici sono dotati di condizionatori o anche sistemi che possono far stare più freschi i ragazzi a scuola, così come gli insegnanti. E arriva da un insegnante proprio di Agropoli, la professoressa Maria Cuono, che insegna all'Istituto Vico De Vivo di Agropoli, una petizione, e in pochi giorni ha raccolto 636 firme. Cosa prevede questa richiesta? Quella di posticipare l'ingresso a scuola al 1° di ottobre. Ricordate com'era una volta? Si ritornava a scuola il giorno di San Remigio. Ecco, poi è cambiato tutto nel corso degli anni, insomma, con l'autonomia anche delle varie scuole si è deciso un cambiamento di date, ma la situazione è diventata più complicata. Perché? Perché fa caldo e come abbiamo ascoltato da Paolo Corazzon, l'autunno a quanto pare arriverà piuttosto in là, e quindi il 15 di settembre, giorno della campanella, potrebbe fare ancora caldo. È una misura che sarà possibile attuare o no? Questo non lo sappiamo, anche perché bisogna rispettare un certo numero di giorni che sono intorno ai 200, e non sono pochi i punti previsti per l'anno 2026-2027. Intanto il nuovo singolo di Ligabue.

0: Il nuovo singolo di Ligabue su Radio Kiss Kiss Italia si intitola Qualcosa per te.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: 1980, questa canzone molto trasgressiva faceva discutere perché è piena di significati un po' maliziosi, ma Donatella Rettore la canta con una certa scioltezza. Si intitola Cobra.

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica.
3: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

0: piacerà.
1: Nessuno ci ha mai detto come si ride alla nostra età.
2: Vertebre settembre, ecco, molto in linea con il primo giorno di questo nuovo mese del 2026. Nono mese, eh? E allora che cosa dobbiamo pensare? Che così all'improvviso ci ritroveremo a parlare del Natale. Ecco, quanti giorni mancano? No, perché ci sono proprio delle persone, Walter, che fanno il calcolo scientifico del countdown verso il Natale. E, beh, intanto, come dicevamo, riprende la scuola, quindi è la prima cosa che ricomincia dopo le ferie. Ma c'è sempre quello stato d'animo un po' così di nostalgia, nonostante tutto, nonostante il caldo, per un periodo un po' più spensierato, o almeno dovrebbe essere così. 115 giorni per il Natale, grazie Walter, ha fatto il suo calcolo, e quindi c'è questa sensazione, diciamo, di nostalgia che arriva dopo aver staccato la spina. Ecco, vi sentite un po' così anche voi, o non vedevate l'ora di ritornare in pratica alla quotidianità, di rituffarvi nella routine quotidiana? Potete scriverci al 347 49 00 29. Ora Renato Zero. Cerca

0: che bella vita.
1: Il 2 ottobre uscirà il nuovo album di Ariete, Tutti tornano a casa, ed è stato anticipato da questo singolo in coppia con Angelina Mango, Che bella vita.

0: ultime notizie.
1: Buona giornata e un saluto dalla redazione. In apertura al nuovo botta e risposta tra Roma e Madrid sulla crisi migratoria di Ceuta. L'Italia ha prorogato fino al 15 settembre i controlli alle frontiere mantenendo la sospensione del trattato di Schengen. Il ministro dell'Interno Piantedosi la definisce una misura necessaria. Immediata la risposta spagnola con controlli sugli arrivi dal nostro paese per altre 2 settimane. Intanto il premier Sanchez accusa Russia e Israele di aver incentivato gli spostamenti dei richiedenti asilo verso l'enclave diffondendo notizie false. La guerra in Ucraina. Nella notte un massiccio attacco russo su Kiev ha causato almeno 4 morti e diversi feriti, bombardata anche Odessa. Registrate esplosioni, sirene d'allarme hanno risuonato in tutto il paese. Colpito nuovamente il porto fluviale sul Danubio di Izmail, Kiev chiude il vicino valico di frontiera con la Romania. Un attacco aereo ucraino nella regione di Samara in Russia ha danneggiato infrastrutture civili. Continua ad aggravarsi il bilancio dell'alluvione tra Nepal e Tibet, almeno 939 morti e circa 4.000 dispersi. Intanto nuove immagini satellitari mostrano le dimensioni del disastro provocato dal crollo di un ghiacciaio al confine con la Cina. Una colata di fango e detriti si è riversata per quasi 100 km a valle, facendo crescere drammaticamente il livello del fiume Trishuli. Le immagini serviranno anche a valutare i danni e pianificare la ricostruzione. Intanto cresce anche il rischio epidemie. Svolta nel caso della sparatoria durante un rave party ad Arau vicino a Zurigo in Svizzera, costata la vita a una 22enne italiana che ha causato il ferimento di altre 5 persone.

tra cui due connazionali. Arrestato un 43enne svizzero che gli inquirenti ritengono abbia agito da solo. Maggiori dettagli dovrebbero essere svelati domani in una conferenza stampa. La cronaca con la tragedia nel quartiere romano di Pietralata: trovati in casa i corpi senza vita di padre di 42 anni, madre di 41 e figlia di 5, tutti nella camera da letto con ferite d'arma da fuoco. L'ipotesi è quella di un omicidio-suicidio legato a un disagio familiare. La famiglia era seguita dai servizi sociali. Il sospetto degli investigatori è che l'uomo abbia sparato alla moglie e la figlia disabile per poi togliersi la vita. Alcuni biglietti trovati nell'abitazione avvalorano il gesto estremo. Continua la scia dei morti sul lavoro: tra le vittime nelle ultime ore un muratore di 55 anni ha perso la vita schiacciato da un blocco di cemento a Origgio in provincia di Varese. Nel ferrarese un 41enne è rimasto incastrato in un mezzo agricolo e a Piacenza un corriere di 42 anni è deceduto durante una consegna nel suo ultimo giorno di contratto. Siamo allo sport con il calcio. Nei posticipi della seconda giornata di Serie A, vittoria esterna della Roma che ha travolto Lecce 4-0 e resta punteggio pieno, così come l'Atalanta che in casa ha superato il Bologna 1-0. E oggi torna la Coppa Italia con i primi due sedicesimi di finale, alle 18 Parma Cremonese, stasera alle 21 Torino Monza. E con questo abbiamo concluso, grazie per averci seguito e a più tardi.

0: Radio Kiss Italia presenta il treno delle 8 con Ida Di Martino.
1: E sono le 8 di questo martedì 1 settembre, tutti a bordo per cominciare il nuovo viaggio, una nuova mattinata, ma soprattutto ecco un nuovo anno che per molti ricomincia proprio a partire da oggi. C'è Walter Gentile in regia, noi viaggeremo fino alle 10 e tra poco avremo a bordo con noi la maestra Federica, parleremo di scuola, di compiti da fare in questi giorni, quindi restate con noi.
2: Non chiedi libertà, lo sai, non sono io

0: Samurai J con la sua flamenco paranoia. Benvenuti a bordo del treno delle 8. Salutiamo Teresa e anche Anna e Tobia, ma grazie per il vostro buongiorno. Continuate pure ad inviare i messaggi. Intanto, siamo al 1° di settembre e mancano una decina di giorni, qualcosina in più, poi dipende insomma dai vari istituti, alla prima campanella. E per bambini e genitori è già tempo di pensare al ritorno a scuola. Ma ecco, come organizzare i compiti ancora da finire? Come riprendere gradualmente i ritmi senza trasformare questi ultimi giorni di vacanza in una fonte di ansia? Ne vogliamo parlare questa mattina con Maria Federica De Gasperis, ovvero la maestra Federica, molto seguita sui social e autrice di diversi manuali dedicati appunto alla scuola e all'apprendimento. Federica, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno e buon anno scolastico, perché per gli insegnanti l'anno scolastico inizia oggi, che è il 1° settembre.
0: Ah, ecco, quindi siamo già in piena attività, Federica.
1: Eh già. Sono emozionata e oggi riprendo, anche io riprendo oggi, sono emozionata.
0: Ah, ma che bello, vedi, perché poi alla fine si parla sempre di emozione e di ansia che riguarda i ragazzi, i genitori a seguire, ma mai degli insegnanti. Invece è così anche per voi, Federica.
1: È vero, esatto. Esatto.
0: Allora partiamo dai compiti delle vacanze, perché mancano appunto pochi giorni al rientro proprio degli studenti, ma se un bambino, un ragazzo ancora dei quaderni, dei libri praticamente intatti, cosa bisogna fare? Bisogna correre e darsi da fare?
1: Assolutamente non è un problema, perché i compiti per le vacanze sono dei suggerimenti che alcuni insegnanti hanno dato a giugno e non sono obbligatori. Però ecco, se vogliamo arrivare un pochino più rilassati, magari possiamo fare un bel disegno, no? Perché no? Un bel disegno nel quale rappresentiamo un momento vissuto, un momento bello, qualcosa insomma che ci è rimasto nel cuore vissuto durante le vacanze, ed esercitarci a esporlo oralmente, quindi a raccontare quello che è successo. Questa è un'attività che quasi tutti in classe facciamo il primo giorno. Poi per i bambini più piccoli che affronteranno la prima, io do un piccolo suggerimento, che è quello di esercitarsi a mettere i colori nell'astuccio, rimettere i tappi ai colori e alle penne, aprire e chiudere bene lo zaino e soprattutto ad allenarsi a indossare lo zaino. E un altro consiglio che do, ma questo a tutti, è di mettere le etichette. Quindi ecco un compitino che sicuramente sarà utile anche per i genitori, per evitare di perdere materiale, è quello di mettere le etichette sui pastelli, sui pennarelli, sulle matite, sul temperino e sulla gomma. Quello è un piccolo compitino che li potrà aiutare a partire con meglio, ecco, con più ordine.
0: Federica, ecco, ascoltando le tue parole mi vengono in mente i bambini che cominciano la scuola elementare e i ragazzi che dalla scuola elementare passeranno alla scuola media, e tu ultimamente hai pubblicato proprio un manuale molto interessante. Ecco, come affrontare questi primi giorni, questo passaggio che per insomma a noi sembra banale, ma che per loro invece potrebbe essere non dico traumatico, ma insomma un passaggio importante.
1: Esatto, è importante proprio il cambiamento che faranno, quindi parlarne anche in casa e spiegare che sarà diversa sia l'organizzazione, perché mentre alle elementari i ragazzi avevano due insegnanti, tre insegnanti con l'insegnante di religione, poi qualcuno l'insegnante di sostegno, e alle medie troveranno tantissimi professori, per uno per ciascuna materia quasi, quindi sarà un'organizzazione didattica diversa. Prepararsi ad accogliere anche loro i nuovi insegnanti, perché a volte ci sono anche insegnanti nuovi che arrivano, nuovi messi in ruolo, colleghi che hanno cambiato scuola. Quindi, come dicevamo all'inizio, l'emozione è da entrambe le parti, sia dalla parte dello studente che dalla parte degli insegnanti. Qualcuno ritroverà qualche amico delle elementari, qualcun altro no, quindi ci sarà anche un po' di malinconia, ecco. Però si affronterà facilmente, la scuola è importante, la scuola è bella, cambieranno probabilmente anche gli orari delle lezioni, perché nella scuola elementare la maggior parte degli alunni frequentava fino alle 4:30 o fino all'1:30, nella scuola media gli orari sono dalle 2 alle 3, quindi sono orari di lezione anche un pochino più lunghi. Quindi esercizi di concentrazione, una buona alimentazione, ecco, questa è una cosa molto importante, fare una bella colazione al mattino quando ci si alza, questo un pochino per tutti. poi fare anche dei progetti, quindi pensare sia alla scuola, studiare e fare dei progetti, per esempio un corso di danza, che l'organizzazione di un viaggio con la famiglia, quindi qualcosa che comunque renda, ecco, l'anno scolastico un pochino più rilassante.
0: Federica, come la mettiamo con l'ansia dei genitori invece?
1: Allora, quella è normalissima, è fisiologica ed è anche bella. Sono mamma anche io, le mie figlie ora sono grandi, ricordo il loro primo giorno di scuola, ecco, per chi affronterà la prima media io consiglio ai genitori, anche se li vediamo grandi, se li vedete grandi, di accompagnarli. La maggior parte delle scuole poi organizzano un'accoglienza il primo giorno di scuola, i ragazzi vengono chiamati per nome uno alla volta, assegnati ai coordinatori di classe. In alcune scuole, come nella mia, facciamo proprio un progetto accoglienza di continuità che vede quasi una festa dell'accoglienza. Molto e sono bello. Momenti belli, sì, molto belli, se ne parla poco, ma nelle nostre scuole facciamo delle cose veramente belle da questo punto di vista, sono proprio progetti di continuità, e accompagnarli anche se li vediamo grandi e fare anche qualche foto, perché no, perché anche il primo giorno di scuola della prima media comunque è un momento bello. Mm-hmm. Poi ci saranno le nuove indicazioni nazionali, quindi per chi entra in prima media quest'anno ci sarà anche, insomma, questa grande novità.
0: Insomma, adesso siamo nella fase, ecco, di preparazione, soprattutto di metabolizzazione, se vogliamo dire, del fatto che stanno terminando le vacanze. Però Federica, se ti fa piacere, torneremo da te per raccontare poi magari come è partito l'anno scolastico.
1: Grazie, volentieri, volentieri veramente, vi ringrazio.
0: Grazie dunque alla nostra ospite maestra Federica, in bocca al lupo per questo nuovo anno scolastico, Federica.
1: Crepi, in bocca al lupo anche a tutti i colleghi che iniziano oggi.
0: È giusto, grazie mille dunque. E insomma, c'è sempre quel pizzico di emozione, no? Anche nel tornare agli anni della scuola.

fantasia. Il nuovo singolo di Giuli, con la partecipazione straordinaria di Biagio Antonacci, si intitola L'ultima canzone, quella che abbiamo ascoltato, al bordo del treno delle otto.

0: dal 1936. Le olive. granataolive.com.
1: Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.
2: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
3: La scelta giusta è Baiano Casa.
2: In che senso?
3: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
4: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.

0: Rosvillen al treno delle 8 su Radio Kiss Kiss Italia con un fuorilegge.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: 1989 è un anno importante per la storia perché segna la caduta del muro di Berlino e intanto Edoardo De Crescenzo cantava un pezzo che racconta la storia di un amore travolgente, anche piuttosto difficile. Si intitola Vola.

Edoardo De Crescenzo con questo suo successo del 1989 vola e ha fatto volare anche noi, insomma, con questa canzone davvero molto bella. Abbiamo detto della scuola, che è legata inevitabilmente al mese di settembre appena partito, ma come dicevamo c'è anche la nostalgia per il tempo più rilassato, magari sempre caldo a parte, di queste settimane di agosto o estive, ma c'è anche il momento in cui si fa il bilancio del proprio lavoro. E stavo guardando un sondaggio molto interessante che ha coinvolto un campione di circa 1000 lavoratori italiani e quasi 7 su 10 sognano di cambiare carriera, solo che la maggior parte non sa da dove cominciare, non riesce a capire qual è la strada magari da intraprendere per poter cambiare i propri orizzonti professionali. Questo perché? Perché la difficoltà dipende dal fatto che non si sa in quale settore collocarsi e come farlo, e poi ci sono delle difficoltà che riguardano la mancanza di orientamento, qualcuno che guidi nella scelta di un nuovo lavoro, poi c'è l'età, ovviamente l'incertezza economica. Tutti questi fattori frenano un po' questa ambizione degli italiani che vogliono una svolta professionale, e ovviamente ci sono anche questa paura di dover ricominciare da capo, le responsabilità familiari, anche il timore del fallimento. Messo tutto insieme, poi alla fine si lascia la situazione così com'è, ecco, magari anche con quel senso di frustrazione che a volte si porta a casa dopo una giornata di lavoro. Avete anche voi un'ambizione del genere? Non riuscite a realizzarla? Vi piacerebbe cambiare lavoro? 347 49 00 29, ne parliamo insieme. Cosa so?

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.

0: traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
1: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
2: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
3: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a

0: Siamo fuori tempo.
1: Tutti i miei ricordi, anche Marco Mengoni in questo nostro viaggio a bordo del treno delle 8. Abbiamo parlato di questo sondaggio che riguarda il mondo del lavoro. Quasi 7 italiani su 10 vogliono cambiare carriera ma non sanno da dove partire. C'è questa nota vocale.
2: Ciao, buongiorno, sono Danilo da Napoli. Io ho provato a cambiare lavoro, solo che in Italia purtroppo una persona come me di 44 anni per le aziende un peso, perché oramai è una persona anziana a cui loro devono pagare, perché logicamente ci sono circa 20 anni di esperienza, loro cercano giovani da plasmare e da non pagare. Però per lo Stato italiano siamo troppo giovani per andare in pensione, quindi io a 44 anni mi ritrovo a fare un lavoro che non mi soddisfa mentalmente, sono troppo vecchio per poter cambiare lavoro, ma sono troppo giovane per andare in pensione, quindi è come il cane che si morde la coda. Però poi mi domando, se io vado in pensione a 70 anni, non ci lamentiamo dei giovani che non trovano lavoro, perché logicamente se io devo lavorare fino a 70 anni, ma loro quando iniziano?
1: Bella domanda questa, ovviamente grazie anche per la nota vocale e tutte le considerazioni. Siete nella stessa situazione, provate le stesse cose. 347 49 00 29, potete continuare ad inviare i vostri messaggi. Volete cambiare lavoro ma per qualche motivo non riuscite?

0: Ultime notizie.
1: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. Decisione sorpresa del Tribunale dei minori dell'Aquila che ha dato l'ok al ricongiungimento della cosiddetta famiglia del Bosco. I giudici avrebbero tuttavia previsto un iter a tappe monitorato dai servizi sociali che dovranno certificare il reinserimento dei bambini, una di 8 anni e 2 gemelli di 6, che tornerebbero poi a vivere con la coppia anglo-australiana, i 3 figli di Catherine Birmingham e Nathan Trevelyan. Lo ricordiamo, sono ospiti di una struttura di assistenza dallo scorso fine novembre. Voltiamo pagina. La portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, definisce ridicola la nomina dell'ex ministro della difesa ucraino Fedorov a consulente del governo italiano. Una nomina degna di una favola satirica di Gianni Rodari, ha affermato Zakharova, cui replica il ministro Crosetto. Nelle nostre scelte, afferma il ministro della difesa, ragioniamo pensando solo a Roma e non a Mosca, Kiev o Washington. Putin partecipa per il secondo giorno al vertice dello Mosca in Kyrgyzstan e oggi incontrerà il presidente iraniano Fejeskian e quello turco Erdogan. Intanto non si fermano gli attacchi all'Ucraina, 12 almeno morti negli ultimi raid su Kiev e altre città. Zelensky sollecita un aumento delle forniture di sistemi antimissili. L'alta rappresentante della politica estera europea, Kaya Kallas, chiede ai paesi che hanno missili intercettori in scadenza di darli all'Ucraina. Se gli Stati Uniti torneranno a rispettare il memorandum d'intesa, faremo lo stesso immediatamente, lo ha detto il presidente iraniano Fejeskian, affermando che l'impegno americano nel rispettare il memorandum è durato non più di 2 settimane. Nella notte Washington ha colpito 2 siti adibiti al lancio di mine navali, mentre Trump minaccia di colpire Teheran con più forza. Daltai con parole dure, l'Iran è uno stato fallito. Ancora cronaca, arrestato dalla polizia, rimesso in libertà con il solo obbligo di firma l'autore di una violenza sessuale ai danni di una 13enne a Torino. La ragazza era uscita per acquistare dei succhi di frutta in un mini market sotto casa quando è stata avvicinata con una scusa da un 42enne originario del Bangladesh, che l'ha poi aggredita tra gli scaffali. Davanti al jeep l'uomo ha ammesso di aver sbagliato, si è detto pentito ed essendo incensurato è stato liberato. Lo sport, ultime ore di calciomercato. Si chiude alle 20. La Juventus, che cede David all'Atletico, ha preso il tedesco Volt Made dal Newcastle e bloccato l'argentino Tagliafico se Cabal dovesse andare all'Atalanta, che intanto accoglie l'inglese Rowe dal Bologna. Lazio e Fiorentina provano a intavolare lo scambio cancellieri Gudmundsson, bianco celesti vicini anche all'attaccante rumeno ex Parma Dennis Mann, mentre Icardi resta una suggestione. Intanto oggi al via i 16esimi di Coppa Italia, in programma alle 18. Parma Cremonese, alle 21 Torino Monza. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione, voi un buon proseguimento.

0: non lo chiedete a Giovanni, un ragazzo di 18 anni di Ferriere nella provincia di Piacenza, che vi risponderà: vado a fare il pane. Signori, iniziamo la terza ora di Made in Italy parlando della storia di questo ragazzo di 18 anni che deve affrontare anche l'ultimo anno di maturità, in sostanza, delle scuole superiori, che durante quest'estate ha voluto provare a fare il panettiere. In sostanza, da quelle parti mi dicono, da questa notizia, a Ferriere nella provincia di Piacenza, proprio nel periodo estivo i panettieri devono aumentare la produzione perché magari c'è un po' di turismo da quelle parti, che è over tourism, c'è turismo, e di conseguenza questo panettiere ha messo il classico cartello: si cercano collaboratori. Questo ragazzo di 18 anni ha detto: voglio provare, e ha provato con fatica a fare un mestiere che è molto faticoso. Infatti si sveglia alle 2:30 del mattino per andare a lavorare alle 3, questo ragazzo di 18 anni, studente, e ha cominciato a fare il pane. In sostanza ha imparato piano piano a fare il pane, i biscotti, le torte, le focacce, e da quella che poteva diventare un'esperienza estiva sta diventando una vera e propria passione, e probabilmente anche il suo mestiere futuro. Perché ho voluto raccontare la storia di questo ragazzo? Perché di questi tempi storie del genere sono veramente molto rare. Quello che capitava a noi ragazzi del secolo scorso, magari di andare a fare un mestiere durante il periodo estivo, adesso capita raramente. Cosa ne pensate? Come sempre, un vostro WhatsApp. Arrivano anche i Bunker 44.
1: L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato.

0: lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi,

che 50, 40 anni fa più o meno lanciava questa canzone, ora ripresa dai Bunker 44. Ma che idea! Voglio salutare Claudio, che a proposito di overtourism ha un'idea bella e chiara e dice: penso che con il contingentare il turismo faremo la fine di andare all'estero a fare le vacanze che costa meno. Già succede, amico mio. Questa è la grande Laura Pausini ora.

Poesia, tu sei poesia, Sal Da Vinci a Made in Italy. Signori, a proposito di lavoro, il lavoro digitale sta distruggendo quasi il 50% degli italiani lavoratori in questa, in questo settore, perché la tecnologia ci rende anche un po' nervosi. Il digitale è uno strumento di lavoro sì molto efficace, però noi italiani mi ci metto anche io, perché tutti quanti noi qui in radio utilizziamo più o meno la tecnologia, soffriamo di tecnostress. E questa è un'indagine Eurispes sulla tecnologia e lo stato mentale di chi lavora con queste nuove tecnologie. Per quale motivo? Perché la tecnologia fa estendere gli orari di lavoro. Siamo convinti di lavorare di meno, ma in realtà il lavoro te lo porti dietro nel telefonino, nel tablet, nel computer che hai nella valigetta. Quindi in ogni dove, in ogni momento può capitare di lavorare anche quando meno te lo aspetti. E questo dilatarsi dei tempi sta facendo impazzire molti di questi italiani. Non solo questo, ma anche il sovraccarico del lavoro e le piattaforme e tutto quello che ne consegue sta buttando fuori di testa tutte queste persone e anche noi, in sostanza, che utilizziamo la tecnologia. E vabbè, ritorniamo alla musica.

voglio salutare il nostro amico Francesco che è da lontano, lui che per lavoro si trova in Siberia, ci sta facendo scoprire piano piano questo territorio bello della nostra terra. Un abbraccio amico mio, grazie per i pensieri che hai per noi. Adesso c'è anche questa canzone di Bob Sinclair.

0: Come te, non c'è nessuno.
1: Ma come si permette?
0: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
1: Ah, e te? E te Prime, e te Smarty e Grande Te, certo. E che offerte! Fino al 10 settembre. Granarolo, latte UHT parzialmente scremato, un litro, a 85 centesimi. General, detersivo liquido, varie profumazioni, 60 lavaggi, a 3,49 euro.
0: Com'è bello il mondo e te, insieme a te, e te supermercati.it.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
2: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
1: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
2: E sai perché?
1: Perché siamo da più me.
2: Scopri i nuovi prodotti più me, più utili e più belli. Da più me.
3: Tu Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 giga di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics. Un mondo più avanti.
4: Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a mille e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
5: Per la tua pubblicità su Radio Fischissi Italia, chiama lo 081 770 1818.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore.

0: canzone di Saif.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Anno 1990, Gelindo Bordin è il primo e unico italiano a vincere la maratona di Boston, la più antica in assoluto, che si corre dal 1897 tutti gli anni. Di quel 1990 invece questa mattina ascoltiamo Claudio Baglioni.

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica.
3: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

0: meglio salutare anche il nostro amico Rommel. Sì, spero di aver pronunciato bene il tuo nome, visto che ci ascolta dalla Colombia ed è un fedele ascoltatore di Radio Kiss Kiss Italia. Un abbraccio, amico mio, grazie per la tua compagnia, per la foto che ci hai mandato. E voglio chiudere Made in Italy, perché siamo quasi in chiusura in questa giornata di martedì, con una bella notizia che arriva dal Parco Natura Viva di Bussolengo, dove è stato stabilito un record, esattamente da Camilla è la più anziana ippopotama d'Europa. 55 anni, alla veneranda età di 55 anni, ha dato alla luce il suo 15° figlio. È un maschio, sta benissimo, 10 giorni di vita più o meno, trascorre il suo tempo chiaramente in acqua e comincia a fare i primi passi. È nato in formissima, 50 kg quando è nato, e cresce alla media di più o meno 300 grammi al giorno. La mamma ne pesa 2500 di chili, probabilmente raggiungerà anche il peso della mamma e la stazza fisica della mamma, che si trova in questo parco praticamente da quando è nata, anzi è arrivata lì, aveva 3 anni, era una piccola cucciola ed è anche la più anziana, il più anziano animale di questo parco bellissimo Natura Viva di Bussolengo. Tanti auguri, si dice in questi casi, ma sì, che bello vedere qui, sto guardando la foto, il cucciolo è veramente meraviglioso, e vabbè, un patito di animali non può dire altrimenti. Questo è Gazzelle.
1: Lo so che sei stanca, lo sono anch'io.

Salutiamo anche la nostra amica Tania, un abbraccio, grazie, da Monza, ci scrive da Monza la nostra amica, era Gazzelle con Tutto qui, no, c'è anche questa canzone di Luciano Ligabue, si chiama Quello

0: Kiss Kiss Italia, meteo.
1: Amici di Kiss Kiss Italia, ben trovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore l'alta pressione sarà dominante al sud, clima per lo più asciutto anche se segnaliamo isolati disturbi a ridosso dell'Appennino. E per la giornata di mercoledì, ancora contesto anticiclonico al sud Italia, inizialmente infatti prevarrà il sole e i cieli saranno sereni o al più con qualche nuvola di passaggio. Nel corso del pomeriggio non mancherà qualche isolato temporale sulla dorsale appenninica, ma poi in esaurimento. Le temperature massime diurne in generale non subiranno particolari variazioni. I valori più elevati si registreranno nelle aree interne con picchi localmente fino ai 35-36 gradi, qualche grado in meno invece sulle coste. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Italia No, con Maria Silvia Malvone.
1: Con estrema precisione parte il martedì pomeriggio di Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana, la nuova stagione di Italia Sì, Italia No, con me Maria Silvia Malvone. Anche oggi alla parte tecnica Gianni Sorrentino, ma è doveroso, ma è anche un piacere salutare Sara Lotta e ringraziarla per la sua pausa pranzo, il maestro Angelo Zella alla parte tecnica, e adesso la musica scelta come sempre per noi, Francesco Renga, Regina Triste, benvenuti.

0: tu cosa fai questa sera, tu cosa hai fatto quest'estate, magari raccontacelo al 347 49 00 29. Cosa farai a settembre, cosa hai fotografato se sei stato un turista e cosa fotograferai, perché praticamente parliamo di turismo digitale. Uno studio sul primo semestre 2026 che ha monitorato oltre 640.000 post, che non sono pochi, su Instagram e 17.500 contenuti su TikTok, è andato un po' a delineare, a tracciare i trend che stanno andando a rimodellare la comunicazione turistica. Quindi parliamo di piccoli contenuti, atmosfere, intrattenimento di qualità che sono fattori vincenti. Su TikTok anche pochi post possono ottenere risultati molto importanti, andando quindi a sfatare la famosa idea della produzione così importante, massiva in qualche modo. E contenuti capaci anche di evocare atmosfere battono spesso quella che è la forza di un brand. E poi cosa ha spopolato in questo turismo digitale del primo semestre? La varietà visiva delle crociere e l'intrattenimento dei parchi, che rendono questi format molto instagrammabili, no? È una parola che ormai conosciamo tutti. Anche contenuti creati per lingua e cultura locale hanno ottenuto maggior coinvolgimento rispetto a messaggi generici. E poi spettacoli, anche attrazioni, hanno innescato il desiderio di viaggio più della promozione diretta. Insomma, quindi crociere e parchi tematici sono stati i grandi protagonisti dei social del turismo 2026 finora.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno

Lucio, e noi ti ricordiamo sempre così. Aspettiamo che ritorni a produrre dopo questi grandi successi degli ultimi anni. Volevo essere un duro nel pomeriggio di Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Che luoghi avete visitato, che luoghi avete instagrammato? Condividete, condividete le vostre esperienze al 347 49 00 029 tramite WhatsApp in questo settembre che è appena cominciato con la musica italiana, anche con quella di Antonello Venditti, questa insostenibile leggerezza dell'essere.

per te. Una bella novità nostalgica ma stupenda allo stesso tempo di Ligabue, in rotazione radiofonica da una settimana, qualcosa per te. Abbiamo parlato di turismo digitale 2026, ovvero le cose che sono state più pubblicate, instagrammate o tiktokgiate in questo primo semestre, anche oltre praticamente, durante l'estate, quindi estate compresa, crociere e parchi tematici più di tutto. Quindi abbiamo chiesto a voi di condividere con noi le nostre esperienze. Salutiamo Francesco, che è un nostro caro ascoltatore che ci ascolta sempre dalla Siberia e si mette spesso in contatto con noi, quindi io ti voglio proprio ringraziare personalmente, posso farlo in questo momento soltanto io e Gianni Sorrentino, che abbiamo accesso alla WhatsApp line, e cercare di raccontare soltanto in parte queste immagini che ci hai inviato, perché dalla Siberia Francesco si è spostato in Russia, ha fatto un viaggio molto lungo e ci ha inviato un piccolo riassunto di foto, quindi cito le sue parole: un luogo dimenticato dal mondo, con difficoltà assurde per vivere durante l'inverno a meno 60 gradi. E lui ha detto: mai avuto un'esperienza simile, eppure vive in Siberia, pensate un po'. Bellissima e scioccante allo stesso tempo questa città che ha visitato. Ha detto: abbiamo dormito in un rifugio lungo il fiume con le armi pronte per difenderci in qualche modo anche dagli animali selvatici, anche se specifichiamo l'importante è non minare la loro zona. Dice: avevo paura, non lo nego, non pubblico nulla sui social, tutto rimane nel mio archivio, il mio tesoro. Oggi intraprendere un viaggio non è più affascinante come una volta. Come darti torto, amico nostro?

0: svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina, con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
1: To Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 GB di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
3: La scelta giusta è Baiano Casa.
2: In che senso?
3: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
4: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi. Come te, non c'è nessuno.
2: Ma come si permette?
4: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
2: Ah, e te? E te Prime, e te Smarty e Grande Te, certo. E che offerte!
5: Fino al 10 settembre, Algida cucciolone confezione da 6 a 3,49 euro. Asdomar, tonno all'olio di girasole, 70 grammi per 6, a soli 3,49 euro.
4: Com'è bello il mondo e te, insieme a te e te supermercati.it.
6: Radio Kiss Italia te le fa cantare.
7: Tu ora dove sei? Se vivi un'altra storia, con chi stai? Lui ti prenderà, lui ti stringerà, lui ti griderà, sei unica, dalle l'amore. Radio Kiss.

0: Chiama con Elodie Ex su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana, indietro nel tempo.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Una delle canzoni italiane più conosciute a livello internazionale, con un testo che è costruito intorno al doppio significato del nome femminile e del sostantivo gloria, descrive un ideale di vitalità, un desiderio di riscatto, elementi che si riflettono nella struttura musicale di questo grande classico di Umberto Tozzi.

Off, parlare d'amore su Radio Kiss Italia, tutta musica italiana, e il racconto di un amore sì ma non idealizzato, che in quest'epoca a scanso di equivoci è cosa buona e giusta. Tra poco Eros Ramazzotti, che purtroppo a poche settimane dall'inizio del nuovo tour mondiale è stato costretto a fermarsi dopo un'operazione alle corde vocali, ritornerà nel 2027. Solidarietà ad uno dei più grandi pilastri della musica italiana.

0: traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
1: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
2: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
3: Kiss Kiss Italia.
4: Kiss Kiss Italia.
5: Mettiti in boss, sto viendo da doc, ti faccio una foto. Rima qualcosa che sape il futuro, passato si scorda. Però mo ci stai tu, e allora statene a poco. E sta vita che corre, tu ci capita che corre.

Joliet fotografia, speriamo una fotografia instagrammabile, visto che abbiamo parlato di turismo digitale 2026, che ha visto protagonisti parchi tematici e crociere con Parigi e la periferia di Parigi, che insomma è diventata instagrammabilissima ormai già da tanto tempo grazie alla presenza di Disneyland Paris, e potrebbe diventarlo ancora di più perché sono stati stanziati, pensate un po', 6 miliardi di euro per la creazione di 6 nuovi parchi tematici. Uno sarà interamente dedicato a Dragon Ball, ma chiaramente staremo a vedere. Protagonisti anche voi al 347 49 00 29, con delle esperienze che magari avete condiviso con noi, come il nostro amico Francesco, che ci ascolta come sempre dalla Siberia e ha condiviso il suo viaggio nell'entroterra russo a meno 60 gradi con animali selvatici intorno. E ho detto vabbè, l'importante è non rompere le scatole agli animali selvatici, e lui ha specificato, ha detto: nessuno va a caccia di orsi o di lupi, le armi naturalmente sono solo per difesa da parte delle guide. Qui mentre una persona fa la pipì, l'altro ti guarda le spalle, praticamente vai a fare la pipì solo quando stai per esplodere, e ti credo naturalmente. Roberto invece, che ci ascolta come sempre dalla provincia di Benevento, ha detto: ciao Maria Silvia, qui nelle nostre zone da un po' di tempo è sorto l'enoturismo, un percorso tra assaggi di cibo e vino, si trascorre una vacanza diversa dal solito e dal passato. A proposito di passato, arrivano i Pooh, Dimmi di sì.

La musica italiana sappiamo praticamente tutto da ormai 60 anni, sappiamo ancora poco del ritorno di Ariete, il suo album uscirà il 2 ottobre, si intitolerà, anzi già si intitola Tutti tornano a casa. Una sola certezza, Ariete per il suo ritorno ha scelto Angelina Mango, che bella vita.

su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. I Negramaro che stanno viaggiando verso la Campania con entusiasmo rinnovato, precisamente torneranno a Caserta il 4 settembre alle 21 e suoneranno nel piazzale che è antistante praticamente la reggia di Caserta, un luogo dove hanno vissuto esperienze magiche con Pino Daniele, così come ha detto Giuliano San Giorgio, ed un concerto nel quale chiaramente sarà incluso un omaggio all'indimenticabile King of Napoli. Ci risentiamo tra pochissimo per la seconda parte di Italia sì, Italia no.

Coca-Cola, Tommaso Paradiso probabilmente in questo momento starà shakerando antibiotici. Facciamo un po' di ironia perché lui stesso ha comunicato le sue condizioni di salute attuali, purtroppo Tommaso Paradiso è stato costretto a fermarsi dopo un imprevisto di salute, lo ha comunicato lui stesso sui suoi canali social dicendo: una decina di giorni fa un pappataccio ha deciso di pungermi trasmettendomi il Toscana virus, quindi a causa dell'infezione trasmessa dall'insetto l'artista romano ha dovuto annullare due appuntamenti musicali, uno su tutti è molto importante, questo ci dispiace, speriamo recuperi presto, anche perché Tommaso è passato a molto spesso negli studi di Radio Kiss Italia, tutta musica italiana, e siamo molto legati a lui. Quello che si sarebbe dovuto tenere stasera all'arena di Verona, lui ha detto di essere in fase di guarigione ma di non sentirsi ancora pronto per salire sul palco dove avrebbe dovuto esibirsi con il suo ultimo brano che abbiamo appena ascoltato in questa apertura della seconda parte di Italia sì Italia no, e che è anche in corsa per il titolo di Tormentone dell'estate 2026. Intanto come state? Siamo appena ripartiti, scriveteci al 347 49 00 029 tramite WhatsApp. Prima di anticiparvi il prossimo argomento vi facciamo una domandina giusto per capire: condividete la posizione con il vostro partner, perché è ritornato in voga il location sharing e non ha nulla a che fare con la gelosia? Ditecelo. Intanto arriva Emma con

0: meritino.
1: E proprio il fratello di Emma si è sposato da poco, tra l'altro un bellissimo discorso tenuto dalla stessa Emma Marrone al suo matrimonio, e chissà se Chicco condivide la posizione con la sua neomoglie, perché parleremo tra pochissimo di location sharing. Salutiamo Maria che dice: sì, condivido la posizione con il mio partner perché mi sento accompagnata se lui sa dove sono.

0: fantasia.
1: Una nuova impronta per Biagio Antonacci, grazie anche alla collaborazione con uno dei producer italiani più quotati del momento, Giuli, l'ultima canzone su Radio Kiss Italia, tutta musica italiana. Parliamo di location sharing, termine internazionale che indica la condivisione della posizione con una persona con cui si vive. Le motivazioni possono essere completamente diverse e variano in base, diciamo, alla relazione che si ha con una persona con cui si convive, perché con genitori, figli, fratelli e coinquilini emerge più spesso la sicurezza, mentre con partner e amici prevalgono soprattutto motivazioni pratiche. La gelosia non c'entra nulla, quindi condividere la posizione con il partner, almeno secondo questo studio che ha esaminato un campione limitato, può sembrare un po' l'evoluzione tecnologica del vecchio interrogatorio: dove sei, con chi sei, perché sei ancora lì. Insomma, mancano soltanto lampada puntata in faccia e un detective. Invece la vita quotidiana, il location sharing con il partner può avere una funzione assai meno inquietante, ovvero capire se ha finito di lavorare, coordinarsi senza mandarsi 14 messaggi o molto più, e qui parliamo in maniera concreta, sapere quando mettere su l'acqua per la pasta. Quindi uno studio, insomma, che è l'anticamera probabilmente di uno studio molto più ampio. Voi lo fate sì o no? 347 49 00 29 per dircelo tramite WhatsApp. Masterpiece, capolavoro della musica italiana, Simone Cristicchi, Ti regalerò una rosa.

fatti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo rappresentato.

0: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
1: Non dirlo sottovoce, dillo sotto Costo Deco.
2: Fino al 10 settembre con carta Essere Deco, Cardor gelato affogato, vari gusti, 500 grammi a soli 2,49 euro. Barilla pasta di semola, formati normali, 500 grammi a 49 centesimi. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
0: Sotto Costo Deco.
1: Puoi dirlo forte, sotto Costo Deco.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
2: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
1: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
2: E sai perché?
1: Perché siamo da più me.
2: Scopri i nuovi prodotti più me, più utili e più belli. Da più me.
3: Signora, prende anche le olive?
1: Sì, ma olive granata.
4: Olive granata. Metti in tavola la

0: Granata, dal 1936. Le olive. Granataolive.com.
1: Tu Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 GB di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a mille e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
3: Ciao a tutti, sono Fabri Fibra, buon ascolto.

0: Sinclair Mattia Bazar, ti sento.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Arriva un profondo ritratto generazionale sulla disillusione dei trentenni degli anni Ottanta dopo l'impegno politico del decennio precedente. Pubblicato nel 1983, il brano fotografa la fine di un'epoca. Dall'album Le città di frontiera, Ivano Fossati, la musica che gira intorno.

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica.
3: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

Alessandra Amoroso, non devi perdermi, recente, anzi recentissima, la sua apparizione, prima volta sul palcoscenico del concertone di Melpignano per la notte della Taranta. Alessandra Amoroso ha interpretato Santo Paolo di Galatina, una pizzica che io personalmente ho ritenuto da 10, veramente lei completamente esplosiva, una grande carica, una grande energia. E proprio poche ore fa Alessandra Amoroso ha pubblicato sui social alcuni momenti della sua estate, in particolare dell'ultimo mese in cui ha compiuto 40 anni, e tra le foto anche uno scatto inedito e molto molto dolce insieme alla figlia Penelope, che è nata il 6 settembre del 2025, quindi tra pochissimo compirà un anno, nata dalla storia d'amore con Valerio Pastore. La didascalia a corredo di questi bellissimi scatti è stata l'agosto dei miei 40 anni, in cui i momenti di svago si alternano appunto a momenti di lavoro. Alessandra molto seguita, molto molto amata. Adesso nel pomeriggio di Radio Kiss Kiss Italia passa a trovarci anche Fedez con Battito.

Fedez Battito da Sanremo 2025, una canzone che ha ottenuto un grande successo l'anno scorso. Neffa con la sua delicatezza, qualcosa di più.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Novità di Gianna Nannini, meraviglioso errore su Radio Kiss Italia, tutta musica italiana. 16:57, ritorneremo tra pochissimo con la terza ed ultima parte di Italia sì, Italia no, dopo Coez, è sempre bello.

0: Deputato Pentastellato, 48 anni, è stato ricoverato in gravi condizioni dopo un persistente mal di testa e un malore mentre era nel paese per realizzare un reportage. Ancora cronaca, tre fratelli di 56, 61, 65 anni sono stati trovati uccisi a colpi di arma da fuoco in un ristorante di Apice nel Beneventano. Secondo una prima ricostruzione, uno di loro, ancora non è chiaro chi, avrebbe sparato contro gli altri due per poi togliere la vita. Il ristorante dove è avvenuta la tragedia era gestito dalla famiglia delle tre vittime. Il Ministero della Giustizia disporrà l'invio degli ispettori al Tribunale di Torino per verifiche sulla vicenda del cittadino bengalese di 40 anni, scarcerato dopo solo 48 ore nonostante l'accusa di abusi e di violenze sessuali su due donne, di cui una di 13, nel mini market dove lavorava come commesso. Il GIP aveva disposto l'obbligo di firma perché l'uomo incensurato si sarebbe mostrato pentito. Si è spento all'età di 83 anni Enzo Bianchi, tra i principali fondatori della comunità monastica di Bose, nata nel 1965 nel Bellese. Monaco, prolifico, saggista, esperto di biblismo, Bianchi aveva lasciato la guida della comunità monastica, di cui era priore, nel 2017. Da allora si era progressivamente ritirato, anche a causa di problemi di salute. Lo sport e calcio al via i sedicesimi di Coppa Italia. In questi minuti Parma Cremonese alle 21 Torino Monza. Tennis, prosegue il primo turno degli US Open. In campo Flavio Cobolli, contrapposto all'argentino come Senna, a seguire Matteo Bellucci contro l'ungherese Piros, Musetti contro il britannico Ferri, Passaro contro l'olandese De Jong e Andrea Guerrieri che se la vedrà con l'australiano De Minauro. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione, a voi un buon proseguimento.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
3: Diamo il via a questo martedì sera insieme, sempre grazie alla nostra meravigliosa Maria Silvia Malvone con Italia sì, Italia no. Amici e amiche, buonasera a tutti. Sempre qui pronti per rendere il cielo più blu.
4: Il cielo è sempre più blu.
3: Il cielo è sempre più blu anche in questo martedì primo settembre. Buonasera ad Alessio Falanga, resteremo insieme fino alle 20 con noi. Regia c'è Gianni Sorrentino, arriva anche Samuele Bersani. Che vita!

0: più.
1: Tu cosa fai questa sera? Beh, sicuramente trascorreremo due ore insieme, ma il cielo è sempre più blu. Come Alessio Falanga, c'è Gianni Sorrentino alla parte tecnica. È cominciato ufficialmente anche il mese di settembre. Lo dico che perché poi l'estate non è finita assolutamente, perché sappiamo che termina il 21 di settembre. Poi ci sono anche tante persone che decidono di andare in vacanza proprio in questo periodo, quindi l'estate non è ancora finita, dai, diciamolo. Però io devo dire un'altra cosa, perché poi delle volte penso, no, succedono tante cose a tante persone, ognuno ha la propria vita, però poi se ci pensate, fondamentalmente viviamo quasi tutti sempre le stesse situazioni. Una di queste, che poi penso sia una di quelle che ti mettono maggiormente a disagio, è quando, ora vi spiego un po' la situazione, è quando ci troviamo a pranzo o cena, quel che sia, con nostri amici o parenti, e pensate a una tavola ben imbandita, che ci siano magari bruschette, mozzarella, salumi vari, formaggi oppure anche pizza, e arriva quel fatidico momento dove resta l'ultimo pezzo di quella specifica cosa, che sia l'ultima bruschetta, l'ultimo trancio di pizza, l'ultima mozzarella. Ecco, ci sono sempre due tipologie di persone: le persone che fanno finta di non guardare quell'ultimo pezzo rimasto sulla tavola, e invece le persone che per davvero non danno tanta importanza. Ecco, quindi ci sono queste due categorie. Io dipende dalla fame che ho, dico la verità, e soprattutto quanto è buona l'ultima cosa che resta sul tavolo. Quindi io vi devo chiedere, però dovete essere proprio sinceri alla massima potenza: siete quelle persone che lasciate senza alcun tipo di problema l'ultimo trancio di pizza, l'ultima bruschetta o l'ultima mozzarella, o invece siete quelle persone che l'ultimo pezzo deve essere per forza il vostro? 347 49 00 29 per dircelo tramite WhatsApp.

Ciao, Laura Pausini su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Siete tra quelle persone che non hanno problemi a lasciare l'ultimo trancio di pizza, l'ultima bruschetta, quel che sia, o l'ultimo pezzo di quello che resta è assolutamente il vostro? 347 49 00029.

0: Macarena, Baby K su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Beh, stiamo parlando di un argomento che ci tocca un po' a tutti quando siamo a tavola con altre persone e c'è questo pranzo, questa cena bella abbondante con prodotti magari anche tipici e arriva quel momento esatto dove resta l'ultimo pezzo da mangiare e tu c'hai ancora fame, lo vorresti ma c'è altra gente, quindi come ci si comporta? Sentiamo cosa pensa la nostra amica Chiara.
1: Ciao, sono Chiara, vengo da Cena Inferiore ora a Gallipoli per vacanze.
0: Ciao.
1: Io non sono una tipa che diciamo deve per forza mantenersi l'ultima cosa, deve per forza avere l'ultima cosa di quel tipo tipico cibo. No, sinceramente io preferisco lasciare agli altri. Perché...
0: Ah, bene, vedi. Quindi, allora, io posso dire che è molto rara questa cosa, Chiara, perché personalmente anche io mi sento un po' in imbarazzo quando c'è l'ultimo pezzo e dico, aspetta, però mi piace particolarmente. Però difficilmente riesco a resistere e dire, vabbè, ma sai che c'è? Soprattutto se c'ho confidenza. Poi sì, ti trovi a tavola con persone che non conosci, naturalmente cerchi un po' di frenarti, perché è giusto che sia così. Però quando ti trovi a tavola con magari i tuoi familiari o i tuoi amici molto stretti, dici, ma sai che c'è? Ma a me non me ne frega niente. A me piace questa cosa che è rimasta sul tavolo, la voglio io assolutamente, però è da apprezzare il tuo atteggiamento. Non è da tutti. Complimenti, Chiara.

0: architetto. Il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
1: La scelta giusta è Baiano Casa.
0: In che senso?
1: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
2: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
3: Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità è tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina, con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
4: To Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 GB di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
2: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
1: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
2: E sai perché?
1: Perché siamo da più me.
2: Scopri i nuovi prodotti più me, più utili e più belli.

0: Fa Manu Ciao, a me mi piace.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Presentata al Festival di Sanremo 1978, un brano con apparente leggerezza dal ritmo pop, però una canzone che nasconde una tagliente satira politica e sociale. Per i bellissimi, la voce di Rino Gaetano. Questa è Gianna.

Serena Brancale, The Colors, Partenope su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Continua questo nostro martedì sera, primo settembre insieme, ma il cielo è sempre più blu. Come è cominciato questo settembre e soprattutto cosa state facendo in questo momento? Fateci compagnia se avete piacere al 347 49 00 29. Nel frattempo continua la musica italiana, torniamo nel 2002 con la voce dei Tiro Mancino. Per me è importante.

0: traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
1: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
2: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
3: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

vado ancora, Rocco Hunt su Radio Kiss Kiss Italia. Ecco, il cibo quanto è importante, lo stiamo dicendo, soprattutto poi abbiamo parlato anche di quando resta l'ultimo pezzo di pizza o di bruschetta o di mozzarella e lì si crea, ecco, il casino totale. Però può succedere casino a causa del cibo anche in momenti molto importanti della nostra vita, ovvero anche il matrimonio. C'è un video che sta spopolando sui social, ci troviamo in Turchia, dove questa coppia di neosposi sono lì per lì vicino alla torta per festeggiare completamente, poi hanno quasi terminato la giornata dopo aver mangiato insieme agli invitati e c'è il momento del taglio della torta. Quindi che cosa fa lo sposo? Vede questa cremina molto invitante, prende il suo ditino e lo porta alla bocca assaggiando la torta. Però c'è un piccolissimo problema, che in Turchia non si assaggia la torta prima che lo sposo o la sposa l'abbia fatto assaggiare al proprio partner in quel momento. Quindi non è che è successo un piccolo litigio, è successo proprio che la sposa è impazzita totalmente, se l'è presa con il suo nuovo sposo, il nuovo marito, e lui di sana pianta che cosa ha fatto? Ha preso la torta e l'ha sbattuta completamente a terra. Morale della favola, a fine della giornata loro sono andati via scompiando in lacrime e la giornata è terminata così, ripresa tutta dai cellulari e poi postata sui social. Non si sa come è andata a finire, insomma una giornata così bella si è conclusa male a causa del cibo. Dividiamo del cibo, che è meglio.

0: Sto con te, 1998, NEC su Radio Kiss Italia, tutta musica italiana. Adesso la novità 2026 di Gabri Ponte e Jovanotti, DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanti.

Siamo i Neri per Caso e Alex Britti, 7000 caffè su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana, viaggio nella musica italiana che prosegue con le voci di Paola e Chiara, Solo Mai.

0: ultime notizie.
1: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. La Germania ritiene che la Russia sia responsabile dell'attacco ibrido all'aeroporto di Lipsia del 4 agosto, lo ha detto il ministro dell'interno tedesco in conferenza stampa, citando le prove valutate dai servizi e dagli enti deputati alla sicurezza nel paese. In risposta a Berlino ha disposto la chiusura del consolato tedesco in Russia dal 18 settembre e la risoluzione del contratto con la casa russa. Inaspriremo i controlli sulle persone, ha aggiunto inoltre il ministro degli esteri tedesco.